0: no te aburrimos con pláticas.
1: 95.3 La Lupe.
2: Ritornerà per te. Può essere.